Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrande schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è Alfa, oh mia, oh mia.
0: Sto giocando giù per acqua.
2: Zitto.

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, mi sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in
0: coro, abbandoni,
1: ma non tenga il maiale in un tempo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto

sento l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva calvato, non si evita, dico con cosa andare.

0: anzi spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Dite promese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi!

l'amoria, la vita, non teme, non l'aspetta, è crudel. Ma sai, del tuo per il principio, è tornato già, la mia donna.

0: Nobilezza! Partite! Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!

0: Dio che un po' potrebbe,
1: e chi?
0: Il stesso giorno in casa, chi scambia?

così. Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: tu resti in mia regal presenza e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io mo.
0: E troppo altiero.